0: Ovo je Radio N.
1: Benvenuti alla festa del suono. Vogliamo tutti

0: musica sa dove rosse c'hai.
1: Continuano la difesa del loro titolo e sono a 3 punti dai leader Atalanta con una partita in mano. Tuttavia questo inizia anche una lista di fixture piena che include la Supercoppa italiana e l'Arabia Saudita il 2 gennaio. Stefan De Vrij è tornato nell'11 titolare dopo un problema al ginocchio. La Matteo Darmianza al 100%.
2: La massa. Quanto cazzo ambio chieto.
1: Anche una lista di fixture piena che include la Supercoppa italiana e l'Arabia Saudita.